Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na losimio di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh.

Fayolo bimi, teke te analise sama nai holy gonigi. Matere pire tifi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident, taki hoi gregi moni. Mea denki.